0: alle 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente. Cambia del tutto o non

Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi. Il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia

0: told you so.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi,

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: le 5 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

App Italia Radio e sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter. Facebook, Instagram.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, riflettete sulle vostre esperienze passate in modo costruttivo, imparando dagli errori e utilizzando tali conoscenze per migliorare nel futuro. Toro, approfittate delle opportunità che si presentano nella vostra carriera e siete pronti a mettervi in gioco. Mostrate audacia e fiducia nelle vostre capacità mentre cercate di raggiungere i vostri obiettivi professionali. Gemelli, affrontate la vita con coraggio e determinazione, cercando di cogliere ogni opportunità che si presenta sul vostro cammino. Mantenete uno spirito positivo e fiducioso mentre cercate di realizzare i vostri sogni e le vostre ambizioni. Cancro, le stelle invitano a non prendere sotto gamba alcune questioni importanti. Novità in arrivo in amore, siete pronti a fare dei cambiamenti e ad accogliere nuove opportunità. Leone, al bando le lamentele. È un momento ricco di novità e colpi di scena. In amore si prospettano cambiamenti significativi. Evitate discussioni inutili e concentratevi sulle opportunità che si presentano. Vergine, chi attende un cambiamento importante deve darsi da fare. Le principali rivoluzioni iniziano dall'interno e si espandono verso l'esterno. Iniziate a lavorare su di voi e sui vostri obiettivi. Bilancia, aprite il vostro cuore e permettete ai vostri sentimenti di guidarvi. Sul fronte professionale mantenete la calma e la pazienza, perché le opportunità arriveranno al momento giusto. Voi fatevi trovare pronti. Scorpione, se state pensando al futuro, è il momento di fare delle scelte. In amore cercate di essere più pazienti e considerate attentamente le vostre mosse. Sagittario, in campo amoroso ci vuole più coraggio e determinazione. Non siate permalosi. Nel lavoro è importante essere risoluti e prendere decisioni importanti e farlo con convinzione. Capricorno, le stelle vi invitano ad essere più concentrati. Non sempre è utile essere troppo diretti. A volte aggirare un ostacolo può essere più efficace. Mantenete la vostra attenzione sui dettagli e cercate di adattarvi alle circostanze con flessibilità. Acquario, in amore non siate indecisi, mostratevi risoluti e determinati. Sul fronte professionale le vostre idee innovative saranno apprezzate, portando a progressi significativi. Pesci, in amore vi sentite più appagati, ma non date nulla per scontato. In amicizia è importante essere presenti e attenti ai bisogni degli altri. La vostra dedizione e il vostro impegno saranno ricompensati in campo professionale. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Chiunque voglia sinceramente la verità è sempre spaventosamente forte. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana, in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pashdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, presa dal Consiglio Direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia, senza mostrare reazioni. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni, l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte nel 2025. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico, prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo, color oro, si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira ad Andrea Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. Poi, nello stesso stadio, il calcio giocato e si apre con un successo del Messico sul Sudafrica, questo mondiale. E il tricolor, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 con le reti di Quiñones e Jimenez e si porta al primo posto del girone insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. E con questo è tutto, a più tardi.

occasione del suo 13° compleanno, Anna Frank riceve in regalo un quadernino a quadretti bianco e rosso, su cui inizierà ad annotare pensieri e riflessioni della sua vita di tutti i giorni. Quel diario rappresenta la prima testimonianza diretta dell'Olocausto. Nel 1967 la sonda Venera 4 viene lanciata e diventa la prima sonda spaziale ad entrare nell'atmosfera di un altro pianeta e a restituire dei dati. Nel 1981, ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sforna il primo capitolo di un'altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema d'avventura, quella di Indiana Jones. Con il titolo I Predatori dell'Arca Perduta debutta quel giorno nei cinema americani. Premiato con 5 Oscar, il film ispirò 3 sequel. Nel 1994 scoppia il caso O.J. Simpson, stella del baseball, accusato dell'omicidio della moglie. E nel 2016 una strage in un locale gay di Orlando rivendicata dall'ISIS provoca 50 morti e 53 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 giugno del 1949 il ciclista Fausto Coppi vince il suo terzo Giro d'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 giugno del 1971 era il tempo delle More di Mino Reitano, vince un disco per l'estate. Nel 1981 Mia Martini rilascia il disco Mimì. E nel 1989 Biagio Antonacci pubblica il suo primo album, Sono cose che capitano. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Margherita Hack, nata a Firenze il 12 giugno 1922, scomparsa a Trieste il 29 giugno 2013. Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica. Compie oggi 73 anni Nino Formicola, comico italiano, insieme ad Andrea Brambilla ha dato vita allo storico duo Zuzzurro e Gaspare. Buon compleanno anche a Gabriele Cirilli, il comico e attore italiano spegne 59 candeline. Ne spegne 58 il cantautore italiano Francesco Renga. E auguri ad Adriana Lima, la supermodella e attrice brasiliana, compie 45 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 giugno 2023 di Silvio Berlusconi, imprenditore prestato alla politica, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. E il proverbio del giorno è: non si compiange mai chi andò in cerca di guai.

su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un percorso espositivo che racconta le connessioni storiche e culturali nel Mediterraneo tra Cipro e l'Italia, con particolare attenzione alla Sicilia e alla Sardegna. Attraverso oggetti e materiali archeologici vengono esplorati i processi di scambio culturale, le rotte marittime e la trasmissione delle conoscenze, mettendo in luce dinamiche di interazione che fin dalle fasi più antiche hanno contribuito a definire l'orizzonte mediterraneo. Circa 120 oggetti che guidano il visitatore attraverso temi quali la vita quotidiana, le pratiche funerarie, l'arte, la mobilità, il progresso delle tecnologie e i processi di osmosi culturale. Il percorso è anche arricchito da installazioni multimediali che integrano il racconto archeologico, offrendo al visitatore la possibilità di esplorare le rotte, i paesaggi costieri e le relazioni tra territori e comunità. Cipro e Italia, identità culturali condivise all'alba della storia, a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 30 giugno. Ci spostiamo a Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher, un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. In mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher e tutti i capolavori in mostra presso il centro Altinate San Gaetano di Padova e anche in esperienza virtuale alla sala Ipogea del Museo Eremitani. E ora a Torino per un approfondimento sulla figura della regina Margherita di Savoia, prima sovrana d'Italia a 100 anni dalla sua scomparsa. Una mostra a dossier fatta di libri a stampa, documenti d'archivio, incisioni e fotografie per la maggior parte inedita, che testimonia la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica. Sono esposti anche doni preziosi provenienti da tutta Italia, a conferma della popolarità della regina e al contempo tempo dell'affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle. Margherita, prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra biblioteca e Palazzo Reale a Torino presso i Musei Reali. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, I figli dell'istante di Edoardo Albinati. Sospesi in un eterno presente, i protagonisti di questo romanzo incarnano tutte le nostre contraddizioni, restituendoci come allo specchio il riflesso di ciò che non vogliamo vedere. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, verrete messi in ombra oggi dal vostro rivale in amore. Non sarà facile gestire la situazione. Tenderete ad accumulare rabbia e a compiere la mossa sbagliata al momento sbagliato. Toro, oggi sarete eccessivamente impulsivi. Vi getterete a capofitto nelle situazioni, senza riuscire ad analizzare bene le cose. Vi farete trascinare dalle emozioni del momento. Cercate invece di centrarvi. Gemelli, la vostra soglia di attenzione oggi non sarà affatto alta. Questo sarà dovuto all'eccessivo stress. Avete bisogno di prendervi una pausa, in modo da poter riorganizzare le idee e le prossime mosse. Cancro, proverete oggi una forte rabbia nei confronti di chi vi è accanto. Non state riuscendo infatti a metabolizzare e accettare alcuni comportamenti. Questo vi costringerà a prendere le distanze e a rivedere la vostra posizione. Leone, verrete fraintesi con facilità quest'oggi, non riuscendo ad esprimere le vostre vere emozioni. Questo comporterà maggiori difficoltà comunicative. Le vere amicizie però sapranno come prendervi e ascoltarvi davvero. Vergine, siete particolarmente altruisti e generosi oggi. Tuttavia, cercate di prestare attenzione alle persone con cui decidete di aprirvi veramente. Non sempre, purtroppo, la fiducia è ben riposta. Bilancia, le stelle vi invitano a riflettere un po' di più prima di prendere alcune decisioni. Tenete alta la concentrazione e aspettate il momento giusto quando siete davvero convinti. Scorpione, in ambito professionale siate un po' più audaci e soprattutto sicuri delle vostre potenzialità. Dal punto di vista sentimentale invece è opportuno non tirare troppo la corda. Sagittario, lasciatevi guidare un po' di più dal vostro istinto. Per quanto riguarda il lavoro, è necessario riflettere di più su certe cose prima di prendere delle decisioni troppo radicali. Magari chiedete anche aiuto e consiglio. Capricorno, non lasciatevi infinocchiare da persone molto brave nell'arte del linguaggio. Seguite sempre la vostra testa anche a rischio di commettere degli errori. Fidatevi del vostro intuito. Acquario, in amore vi sentite piuttosto appagati e soddisfatti, ma ricordate che non bisogna mai abbassare la guardia. Cercate di credere un po' di più in voi per quanto riguarda il lavoro. Pesci, novità in arrivo sul fronte dei rapporti interpersonali, ma è meglio non essere troppo frettolosi. Date tempo al tempo e non siate troppo polemici. Se riuscite, ritagliatevi un po' di tempo per rilassarvi. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. A volte non ottenere ciò che si vuole è un meraviglioso colpo di fortuna. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è praticamente fatta, ha messo in evidenza. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz.
1: Entra in vigore da oggi il nuovo patto dell'UE su migrazione e asilo, a due anni dalla sua adozione nella legislazione comunitaria. D'ora in poi quindi tutti e 27 gli Stati membri dovranno attenersi a un unico insieme di norme più strutturate che disciplinano controlli alle frontiere esterne, procedure di asilo, condizioni di accoglienza e un nuovo meccanismo di solidarietà per il collocamento dei richiedenti protezione internazionale o la condivisione degli oneri.
2: Brutto spavento per Pier Silvio Berlusconi nella serata di mercoledì. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver lasciato gli uffici del gruppo a Cologno Monzese. Lo scontro, un frontale, è avvenuto sulla provinciale tra Villa Santa ed Arcore nel Milanese intorno alle 21:30. Per lui solo qualche escoriazione.
1: Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Lo comunica il comune. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco.
2: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
1: Il calcio: nello stadio Azteca di Città del Messico, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo dei padroni di casa sul Sudafrica questo mondiale 2026. E il tricolore, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A e si porta al primo posto insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Oggi il cielo ritrova una sua armonia. Correnti più stabili riportano ordine e la giornata scorre serena, senza scosse. Qualche nube alta attraversa le cime come un pensiero leggero, senza disturbare. Le temperature salgono appena, un anticipo d'estate che si sente più che si vede, come una promessa che arriva piano.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Capita a tutti. Un sorso d'acqua, un attimo di distrazione e partiamo a tossire come se avessimo bevuto un oceano. I medici spiegano che basta un micro ritardo dell'epiglottide, il nostro vigile urbano della gola, perché una goccia imbocchi la strada sbagliata. Le vie aeree reagiscono con una tosse potentissima per proteggerci. Imbarazzante, sì, ma è solo il nostro sistema di sicurezza che scatta più veloce di noi. Prosegue la corsa azzurra nel torneo di tennis del Roland Garros Flavio Cobolli, che raggiunge i quarti di finale dopo una vittoria convincente contro lo statunitense Svaida. Scesi in campo anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori puntano alla semifinale e l'Italia continua a brillare sulla terra rossa di Parigi. Due incontri aperti alla cittadinanza per parlare di accessibilità e inclusione sono in programma nell'ambito del progetto Partecipo. Accedo e comunico. L'obiettivo è migliorare la comunicazione per le persone sorde e ipoacusiche, raccogliendo proposte e bisogni. Il primo appuntamento è il 12 giugno a Verres, alla Maison de la Tour. Il secondo il 26 giugno ad Aosta, nella sede del CSV. Iniziative aperte a tutte e tutti.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran, atteso ora l'ok della guida suprema di Teheran.
2: L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. L'operazione, secondo i procuratori speciali, era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio, sempre per il ruolo svolto nella programmazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale.
3: La guerra in Ucraina innescata dall'invasione russa è stata spesso paragonata alla grande guerra per la ferocia dei combattimenti sul campo e le pesantissime perdite di vite umane, l'uso di nuove tecnologie belliche. Un altro elemento accomuna i due conflitti, la loro durata. Quello tra Russia e Ucraina è in corso da 1569 giorni e qualche ora, ha superato i 4 anni e 3 mesi della prima guerra mondiale.
2: Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. Incidente avvenuto intorno alla mezzanotte in viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
3: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
2: Il volley, l'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida combattutissima chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

0: venerdì, ferma l'entusiasmo, che ora vi do la doccia gelata del venerdì. Cioè, puntata speciale, il sottoscritto si trova in Portogallo in questo momento, cioè, in teoria almeno dovrei essere lì, spero, insomma, secondo i miei piani dovrei essere lì, ma non vi lascio da soli perché per le prossime tre ore ci sono comunque alcuni momenti delle scorse settimane e molti pezzi anche inediti, mai sentiti prima della giostra, quindi restate su Top Italia Radio e se vi va interagite anche con chi comunque c'è ad ascoltarvi, non è che se non ci sono io non c'è nessuno, c'è tutta una struttura dietro, no? Che è sempre attiva e vigile, quindi basta scrivere su WhatsApp al 349 722 5831.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita, gli amori miei buttati alla rinfusa,

0: attenzione, ma attenzione, non vi sarà sfuggito, base per favore, base giusta, base un po' elegante, base casino, che c'è di nuovo il casino al centro del dibattito, no? Perché c'è un'indagine per corruzione e riciclaggio. Adesso la notizia è che sono state prorogate le indagini, che quindi si aspettano le analisi dei cellulari di alcuni degli indagati. Nel frattempo però si è tornato a discutere di chi gestisce il casinò, dei vertici, dei dirigenti, no? Di cosa stiamo parlando? Di un presunto sistema di riciclaggio e corruzione. Al momento, ripeto, non sono neanche chiuse le indagini, quindi sono ipotesi. Gli inquirenti sono appunto in attesa di avere tutte le analisi degli smartphone sequestrati ad alcuni degli indagati. C'è quindi in corso una consulenza informatica, peraltro affidata allo stesso esperto che si è occupato di Garlasco, e se dai dispositivi emergessero legami con terzi, l'inchiesta potrebbe anche allargarsi, quindi per questo hanno prorogato le indagini, no? Al momento gli indagati sono 33, in varie regioni d'Italia, sono imprenditori, professionisti, un po' di tutto c'è. I reati sono appunto associazione a delinquere, emissione di fatture false, estorsione, corruzione, riciclaggio, sono tanti vari, non ci facciamo mancare nulla. Secondo la procura di Aosta, il casinò avrebbe funto da lavatrice per riciclare denaro in fish, grazie anche alla complicità di due funzionari valdostani che vengono definiti infedeli e corrotti. Questo è il tema. E sarebbero, diciamo anche chi sono, insomma, uno è il direttore dell'ufficio cambio e fidi e l'altro il direttore dell'ufficio marketing del casinò, che avrebbero, ripeto, avrebbero agevolato il cambio ottenendo denaro o altra utilità. È dal 2023 che la finanza controlla questi movimenti che riteneva sospetti, fino alla fine al sequestro di queste ingenti somme, come quello per esempio al collaboratore di un porteur, bellissimo questo termine, trovato con oltre 250.000 euro in contanti al casello di Châtillon nel novembre 2024, e poi un ulteriore sequestro di 5 milioni che nel dicembre scorso ancora una volta ha acceso i riflettori appunto sul casino. Attendiamo.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: La giostra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

parliamo di colossi, già che parliamo di grandi player, questo termine che piace molto, no, nell'economia valdostana, c'è stato anche il bilancio di sostenibilità della Cogne, che è stato pubblicato qualche giorno fa, che ha parlato anche degli obiettivi, no, e di dove la Cogne vuole andare a investire nel prossimo futuro. Intanto partiamo dall'ultimo bilancio, appunto, di sostenibilità per il gruppo con sede ad Aosta, che fotografa appunto consumi, emissioni, circolarità, politiche sociali, che ricordiamo parla di un gruppo siderurgico attivo non solo qui ma in 13 paesi del mondo, perché si è espanso parecchio negli ultimi anni soprattutto. Intanto diciamo subito che il fabbisogno complessivo nel 2025 è stato pari a 3.361.020 GJ, che dovrebbero essere, aspetta, che non è good job, aspetta, cos'è, un'unità di misura, aspetta, tutta la mia ignoranza che viene fuori in questi momenti qua, gigajoule dovrebbe essere, ok, gigajoule, un valore che riflette l'intensità energetica tipica del settore siderurgico, che è molto alta, insomma, molto energivoro, come sapete. Sappiamo anche che però all'83% questa elettricità è stata fatta da fonti rinnovabili, e che addirittura per quanto riguarda lo stabilimento di Aosta il 100% dell'elettricità arriva da fonti rinnovabili. Parliamo di decarbonizzazione, quindi fronte climatico, l'obiettivo è di ridurre del 45% entro il 2035 le emissioni complessive dell'acciaieria ad Aosta rispetto ai livelli del 2022. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di elettrificazione dei processi produttivi, soluzioni alternative ai combustibili fossili, con studi in corso su biometano e idrogeno. Poi parliamo anche di circolarità. Nel 2025 i materiali in ingresso sono stati 203.000 tonnellate, di cui più della metà proveniente da rottame e altri flussi di riciclo. Il rottame ferroso quindi si conferma la principale materia prima secondaria, e anche i rifiuti sono scesi, perché rispetto al 2024 abbiamo avuto un meno 13% dei rifiuti complessivi prodotti dalla Cogne, che comunque sono stati 83.586 tonnellate. Se si parla di acqua, 13.000 megalitri i prelievi idrici del 2025, soprattutto utilizzata quest'acqua per i processi di raffreddamento industriale. Secondo le analisi di rischio, gli impianti non risultano in aree di stress idrico severo, a eccezione di DMV Italia, che incide comunque per lo 0,5% dei prelievi totali.

Vabbè, diciamo che un po' prestino, però sono già uscite le date di Sanremo. Ma perché? Scusami, manca tipo 8 mesi. Quant'è che manca? Scusa, hanno già tirato fuori le date. Sarà condotto da Stefano De Martino dal 16 al 20 febbraio. 5 serate, annuncio arrivato dai profili social appunto del nuovo conduttore che prende il posto di Carlo Conti. E a catturare l'attenzione però è stata una cosa: la scelta musicale fatta da De Martino nel post, perché la musichina che lui ha scelto è una canzone di Vasco Rossi, Vita Spericolata. Sappiamo che Vasco Rossi non va al festival da non so quanti anni, credo da decenni insomma a questo punto, e quindi chissà che non possa essere un indizio anche di uno dei super ospiti della prossima edizione. Prossima edizione che è già stata identificata come quella che sarà forse quella della reunion dei Maneskin, non è ancora certo, però sono già dei rumor. Io trovo surreale d'estate parlare di Sanremo, ma va bene, va benissimo, grazie.

0: andiamo verso il Music Box, che è uno spazio dedicato a un classico, una canzone che per un motivo o per l'altro è rimasta un po' in testa a tutti e che noi ogni ora alla mezza andiamo a recuperare. Colleghiamoci.
1: Music Box. Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Ed era il Music Box di oggi. Se vi è piaciuto mettete un like. No, non siamo su YouTube. Non siamo su YouTube, vabbè. Volevo dire in realtà che se volete potete arricchire questa rubrica mandandoci dei suggerimenti al 349-722-5831 con un titolo di un disco che secondo voi ci starebbe molto bene all'interno di questo spazio.

anche quest'anno immancabile abbiamo la classifica dei migliori paesi dove vivere nel mondo. Attenzione, abbiamo questa cosa, ricordiamo che è sempre la cosa più soggettiva della storia, però ogni tot ci sono degli enti che decidono di provare a creare così un indice, creare una classifica oggettiva. In questo caso ci ha pensato l'Immigration Index 2026, che ha pubblicato la nuova classifica dei migliori paesi dove vivere, prendendo in esame 82 nazioni. Allora, hanno preso in considerazione 34 indicatori e riguardano per esempio il costo della vita, la felicità, non so mai come la misurano, ma va bene, gli stipendi, la sicurezza, l'istruzione, il potere d'acquisto, la sanità e la qualità dei servizi pubblici. Allora, decimo posto, la Spagna, ragazzi. La Spagna sta avendo una crescita negli ultimi anni da cui noi dovremmo solo prendere esempio, ma non lo stiamo facendo. Al nono posto c'è la Norvegia, poi c'è la Danimarca. Settimo posto per gli Stati Uniti, sesto posto per l'Irlanda. E poi arriviamo alla top 5 che leggiamo tra poco.

giochiamo un po' con questi indici che misurano la qualità della vita non nei comuni italiani in questo caso, ma nelle nazioni del mondo, le 82 nazioni dove si vive meglio nel pianeta secondo l'Immigration Index nel 2026. Beh, abbiamo visto le 5 che stanno ai piedi di questa top 10. Alla quinta posizione invece troviamo la Germania. Poi c'è l'Australia, beh, il Lussemburgo, io non so neanche perché lo considerino, talmente posti strani, insomma, particolari. E poi al secondo posto c'è l'Islanda, che anche qui, cioè, non è che a tutti piaccia vivere in Islanda, sono persone, ragazzi, che se li metti in Islanda gli piglia un burnout che la metà basta, no? Anche solo per il clima, per la luce, per tutta una serie di questioni. Però, certo, se sei un amante del genere deve essere un posto bellissimo per mille motivi. Però al primo posto c'è la Svizzera. Perché la Svizzera è prima? Intanto elevatissimo livello di sicurezza, sistema sanitario molto efficiente, prospettive economiche solide, aggiungiamoci infrastrutture moderne, trasporti che funzionano benissimo, servizi pubblici di ottima qualità, e insomma tutto questo la fa schizzare in alto in una classifica che l'anno scorso invece vedeva proprio l'Islanda essere al primo posto.

0: La giostra. Sono le 10 e 5 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Il presidente USA ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
1: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. A Milano invece un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni.
2: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
1: Dopo Madrid e Barcellona, ieri il pontefice è atterrato alla Palmas de Gran Canaria e oggi l'ultima tappa a Tenerife. In programma la visita al centro di accoglienza Las Raíces, che al momento ospita 685 persone provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Poi l'incontro a San Cristobal della Laguna con realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Infine, prima del ritorno a Roma, la messa a Santa Cruz di Tenerife davanti a circa 80.000 persone, l'omelia nel porto.
2: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
1: I mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio 2026. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, match previsto alle 21 per il girone B, quello che sarebbe stato degli azzurri, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
3: Quando si invecchia, e in fondo si invecchia ogni giorno perché la vita è una progressione incessante, si comprende davvero il valore del tempo. Tempo che cambia consistenza a seconda delle stagioni della vita, delle persone che abbiamo accanto, delle speranze, delle paure e anche delle assenze. William Shakespeare lo descriveva con straordinaria precisione. Il tempo è molto lento per coloro che aspettano, molto rapido per coloro che hanno paura, molto lungo per coloro che soffrono, molto breve per coloro che gioiscono, ma per coloro che amano il tempo è eternità. Il tempo in sé non cambia mai, siamo noi a trasformarci attraversandolo. Vale il richiamo di Quinto Orazio Flacco, carpe diem quam minimum credula postero, cogli l'attimo confidando il meno possibile nel domani. Oggi viviamo più a lungo rispetto a qualsiasi altra epoca della storia. In molti paesi occidentali l'aspettativa di vita supera gli 80 anni e questo ha modificato profondamente le tappe dell'esistenza. L'adolescenza sembra non finire mai, la giovinezza si prolunga fino a età che un tempo coincidevano con la piena maturità, la vecchiaia si sposta sempre più avanti. Le fasi tradizionali della vita, studio, lavoro, famiglia, pensione, si sono dilatate e confuse. La società da un lato celebra la longevità e dall'altro teme disperatamente il passare del tempo. Più anni abbiamo davanti, più avvertiamo la sensazione di non averne abbastanza. L'accelerazione tecnologica, la continua esposizione agli stimoli, la pressione della performance permanente hanno trasformato il tempo in qualcosa che consumiamo senza riuscire davvero ad abitarlo. Eppure, la vera consapevolezza del tempo arriva spesso attraverso le assenze. Mio padre, che ha vissuto 86 anni, negli ultimi anni della sua vita osservava il progressivo svuotarsi del mondo che aveva conosciuto, amici, persone amate, compagni di strada che non c'erano più. Allora capisci che la longevità porta con sé anche una forma particolare di dolore, sopravvivere ai custodi della propria memoria. Ogni assenza è anche la scomparsa di una parte del nostro passato condiviso. Già oggi, in certi momenti, avverto anch'io il peso silenzioso di alcune assenze e capisco sempre di più quanto il tempo non sia fatto solo di anni, ma di relazioni, memorie e presenza. Nel suo libro La vieillesse, Simone de Beauvoir scriveva parole profondissime: finché vivono le persone che ci sono state vicine, il nostro passato non è ancora del tutto un oggetto, esse lo conservano come una realtà vivente. Bisogna imparare a vivere il tempo con maggior consapevolezza, dare valore alle persone, alle conversazioni, agli affetti, ai ricordi e persino alla fragilità che tutti noi in qualche maniera coltiviamo. Alla fine, ciò che resta di noi non è il tempo trascorso, ma quello condiviso.
0: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
4: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

Dopo la redazione che ci ha informati sulle ultime novità a livello nazionale, internazionale, ma anche galattico quasi, potremmo dire, direi di continuare appunto con la nostra puntata speciale di oggi. Vi ricordo il numero per interagire con Top Italia Radio, che rimane comunque il 349 722 5831 su WhatsApp. Metterei un disco a questo punto, prego.

0: we do.
1: Bene, siamo anche oggi nel campo degli anglicismi. Voi sapete che cos'è The Third Place, cioè il terzo posto? Non è il nome di un film, ma è uno spazio di cui tutti noi abbiamo bisogno. Perché il terzo spazio? Perché il primo è la casa, il secondo è il posto di lavoro e poi c'è questo Third Place che è un terzo spazio che è stato configurato come imprescindibile da avere nella propria routine, nella propria vita, per avere un buon benessere mentale soprattutto e poter avere appunto un umore sempre, diciamo, giusto, insomma, regolare. Questo l'hanno detto alcuni sociologi americani che si chiamano Ray Oldenburg e Dennis Brisset. Il terzo posto è uno spazio pubblico capace di riunire una comunità, vabbè, un bar, un cinema, un parco, una piazza, insomma un luogo di svago dove si incontrano volti familiari, ed è importantissimo questo per una serie di motivi che vediamo

0: La giostra.
1: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
2: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
1: Andiamo! Guido io verso la CIDAC. CIDAC, CIDAC.
3: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
4: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha due accelerate da Aosta.
3: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
4: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco

Quindi da oggi, se avete sentito l'intervento precedente, da oggi, anziché dire vado al bar, dite no, vado al mio third place. Terzo posto, il terzo posto secondo i sociologi è il terzo rispetto al lavoro e alla casa, ed è un luogo di aggregazione, può essere un bar, può essere un cinema, ma anche una palestra, mettiamoci, insomma un posto dove vedi dei volti familiari. Questa forza che avrebbe per il nostro umore, il nostro benessere mentale, non sta tanto nello spazio fisico, ma nelle abitudini che crea, il fatto di tornare sempre lì, di riconoscere le stesse persone, sentirsi parte di una piccola routine condivisa, questo genera appartenenza ed è una cosa di cui abbiamo tutti un po' bisogno. Quindi soprattutto oggi, diciamo, chi vive in città magari fa un po' più fatica, no, a trovare dei volti familiari, anche se poi nei quartieri succede, no, che ti trovi al baretto di quartiere e vedi sempre un po' le stesse persone. Il terzo posto, il third place, fa sentire a casa anche fuori casa, dicono questi due sociologi americani, appunto Oldenburg e Brisset. Non chiede performance, non impone ruoli precisi, non ha l'intimità della famiglia, che in certi momenti può anche essere, no, anche troppo, neanche le regole dell'ufficio, e quindi un punto un po' a metà. Questo terzo posto, se ci fate caso, è sempre rappresentato anche nelle serie TV. Non c'è una serie TV dove non ci sia un luogo in cui i personaggi si incontrano. Non so, viene in mente Happy Days, torniamo molto indietro, dove c'era il bar dove tutti andavano. Pensiamo ai Griffin, che ne so, faccio degli esempi random, dove andavano tutti all'Ostica Ubriaca, che era il bar appunto dove andavano a sbevazzare. Insomma, anche nelle serie più moderne c'è questa cosa, tipo in Luke's Dinner, una mamma per amica, insomma, vanno tutti lì, insomma, e così via, insomma, abbastanza normale. Molti giovani sono cresciuti vedendo questi luoghi sullo schermo, ma nella realtà fanno più fatica a trovarne uno simile. Per alcuni oggi il terzo posto sono diventati i social, cioè un posto online. Però attenzione, i sociologi avvertono, un luogo fisico non è assolutamente rimpiazzabile da uno virtuale per tutti i motivi elencati sopra.

0: torniamo a collegarci col Music Box. Come ogni ora, alla mezza arriva un momento dedicato a un grande classico della musica, quindi sentiamo chi c'è oggi.
1: Music Box.
2: Alex, dove sei?
3: In Falesia, ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco, sogno a occhi aperti qualcosa di fresco.
2: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.

0: ricordiamo il 1° giugno, che è stato ed è la giornata dedicata al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, nato nel 1866. Un reparto che da sempre serve il paese non per combattere, ma per assistere e proteggere. Dall'ospedale 68 in Corea negli anni 50 fino all'attuale missione in Bosnia Erzegovina, il criterio minimi di valutazione resta un punto fermo nelle emergenze nazionali e nelle operazioni internazionali. Un impegno che merita memoria e riconoscenza. La piccola Beatrice, 2 anni, era stata trovata senza vita lo scorso febbraio a Bordighera. La madre era stata arrestata subito dopo il ritrovamento, mentre il compagno è stato fermato in seguito. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati, con prove raccolte dagli inquirenti tra foto, video e testimonianze delle sorelline. Un quadro di violenze ripetute che riporta al centro un messaggio fondamentale: denunciare, segnalare, non ignorare mai ciò che si vede o si sospetta. A volte è l'unico modo per salvare un bambino. Si è conclusa a fine maggio una delle principali fasi di sperimentazione dei sistemi robotici e autonomi dell'esercito, condotta dal Comando Valutazione e Innovazione al poligono di Monte Romano. Per 4 settimane sono stati testati i Robotics and Autonomous Systems impiegati nella logistica distribuita in scenari di combattimento, con esercitazioni ad alto realismo. La campagna ha coinvolto reparti alpini, paracadutisti e unità logistiche, con l'obiettivo di ridurre i rischi per il personale e accelerare la maturazione tecnologica dei prototipi.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

parliamo dell'ennesima nuova tendenza. Sapete che io ho delle fissazioni. Le nuove tendenze sono veramente una rubrica che trovo meravigliosa, perché sono cose totalmente buttate lì, cioè, totalmente inventate da giornalisti o comunque persone che scrivono in redazioni varie, che non sanno come riempire i siti internet. Questa è la realtà, cioè non c'è altro modo di girarci intorno. Allora, adesso abbiamo il Wonder Love. Il Wonder Love, sapete perché la tendenza di dating, che poi il dating sarebbe fare gli appuntamenti, perché sembra sempre di parlare di cose legate all'intelligenza artificiale, all'informatica, no, fare gli appuntamenti, nuova tendenza dell'estate è il Wonder Love. Gli amori nati in vacanza, che non sono semplici da gestire quando il viaggio finisce. Quindi Wonder Love è la nuova tendenza in fatto di appuntamenti. Cos'è, ragazzi? È praticamente parte tutta da Wanderlust, cioè che sarebbe la voglia di viaggiare. Il Wonder Love è una parola legata alle relazioni che nascono durante i viaggi, durante le vacanze. Tendenza molto diffusa in estate, ma no, quando le persone si spostano di più, ma non mi dire. Secondo un sito fondamentale che ogni giorno ci regala davvero dei picchi di intelligenza nuovi per l'umanità, che è Mashable e anche Vice, la tendenza è questo Wonder Love che nasce nelle app di incontri. E quindi l'estate cosa fa? Rende tutto molto più intenso, anche le storie diventano più intense, no? Le cose che vivi durante l'estate. E quindi nei film vediamo spesso i protagonisti che alla fine dell'estate finiscono per stare insieme, nella realtà invece quando uno se ne torna a casa finisce la magia e ciao e tanti saluti. E quindi cos'è sto Wonder Love? E questo? Ah, bah, pensavo fosse una tattica o qualcosa del genere. No, era proprio solo, vabbè, quello che si chiamava, non so, l'amore estivo, potremmo dire, no? Cioè, ci voleva il termine inglese, sennò come facevamo a definirla una nuova tendenza? Nuova tendenza, poi nuova, esiste da quando esistono le vacanze, cioè sembra, vabbè, andiamo avanti con un disco, prego. Della serie le grandi immagini, le grandi soprattutto ricerche scientifiche, questa posso dire ogni giorno veramente, io dico abbiamo toccato il fondo, invece riusciamo a scavare sempre un po' di più. In questo caso, attenzione, fermi tutti, andarsene da una festa senza salutare nessuno fa bene alla salute. Ma perché poi io mi chiedo sempre, ma da dove nasce una ricerca di questo tipo? Cioè, com'è che viene studiata, tipo, cioè com'è che viene, diciamo, fuori una verità scientifica come questa? Mi sembra veramente allucinante. Però vediamo, secondo gli esperti, evitare quel rituale del congedo, in cui ti saluti e te ne vai via, protegge le ultime riserve di energia emotiva e favorisce il recupero cognitivo. Cioè, manco stessi andando via, non so, da una maratona, no? Una roba del genere, una festa, cioè ti sei divertito. Okay, quale stress, scusami, perché per molte persone andare alle feste è stressante, è vero, questo va anche detto, è sempre un atto un po' performativo, no? Un po' difficile da sostenere, sempre un po' complesso, diciamo. Siamo veramente diventati una civiltà, posso dire, alla frutta, si può dire questa cosa? Sì. Lo dirò lo stesso. Comunque, quante volte ci capita, si chiedono gli esperti, di voler lasciare una festa ma di non avere alcuna voglia di fare il giro dei saluti? Andarsene all'improvviso fa bene alla salute. Unilad ha ripreso una tesi, non so cos'è Unilad assolutamente, penso sia un'università, la tesi di una dottoressa che si chiama Trudy Meehan, psicologa presso il Royal College of Surgeons, che analizza proprio questo fenomeno, in gergo si chiama uscita alla irlandese, ok, e indica l'atto di sgattaiolare via da un evento sociale senza salutare nessuno. Posso dire che è bellissimo, però in effetti come cosa, però molto bello, un po' maleducato forse, però molto bella. Congedarsi richiede una notevole dose di energia, risorse che alla fine di una serata sono già esaurite spesso, quindi sforzarsi di salutare tutti rischia solo di prosciugare le nostre ultime riserve rimaste, lasciandoci svuotati, ma cuccioli, ma siamo proprio dei cuccioli, ma posso dire, abbiamo proprio, andiamo in esaurimento con niente ormai, cioè anche salutare le persone andandosene da una festa è diventato uno sforzo insormontabile da evitare, mamma ragazza.

0: La giostra.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Però devo dire, si impara sempre qualcosa da queste ricerche scientifiche pseudotali, poi è sempre tutto da capire. L'uscita alla irlandese, anzi il saluto all'irlandese, quando te ne vai da un evento sociale senza salutare nessuno, e lo si fa per preservare le ultime riserve di energia che ci sono rimaste dopo un evento come una festa, per esempio, che a quanto pare è molto pesante da sostenere. Poverini, va, sei proprio dei cuccioli. Il saluto è un rituale culturale, dicono gli esperti, una pratica complessa che va ben oltre un semplice ciao, perché giustificare la propria partenza richiede uno sforzo. Risparmiare quell'energia permette al cervello di iniziare subito a rigenerarsi, e questo comportamento inaspettatamente potrebbe anche giovare alle relazioni, perché ti eviti quel momento finale del congedo che comunque è sempre un po' pesante, un po' falso, e lascia un po' forzato, e lascia un ricordo più piacevole. Vedi? Secondo le ricerche questo farebbe tornare la voglia di uscire anche la volta successiva. Pensa un po'.

0: La giostra. Sono le 11:07.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma in un memorandum di intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo il New York Times, gli USA starebbero pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa.
2: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Crans-Montana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. E quanto emerge dalle autopsie? Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Costella nel locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
3: È Eros Gagliardi, il ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La conducente dell'auto risulta negativa all'esame per alcol e droga.
2: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese, quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
3: Circa 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti in qualche forma di lavoro minorile in Italia. Sono i numeri diffusi da Save the Children, gli unici disponibili sul nostro paese per quella fascia di età, su cui ogni anno associazioni e organizzazioni no profit cercano di fare luce, anche in occasione della Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile, ricorrenza istituita dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite, che ogni anno ricade proprio oggi, il 12 giugno.
2: Il tennis, il torneo di Wimbledon è ormai alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship. Sicuramente in doppio è più nebulosa la questione del singolare, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbocco.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.
4: Camminando por las calles de Madrid, yo sé que tú no eres de aquí.

0: Ey, díselo, el coro de la 3S, Samuel Sartini, Salento Guys, y nada más que nada menos, Santiago Baby. Yo.
1: Grazie, grazie alla redazione anche oggi per averci informati. Insomma, entriamo nella terza ora così, con un po' di serietà, con l'informazione dal mondo, dall'Italia, giusto, giusto così. E anche ricordandovi che è una puntata speciale, vero, ma che comunque Top Italia Radio è viva e vi ascolta, e potete interagire con noi al 349 722 5831 su WhatsApp.

arriviamo finalmente alle materie davvero importanti, quelle che contano davvero, i famosi 5 minuti in più con cui tutti noi la mattina prolunghiamo la sveglia. Sì, sì, sì, questo è il grande tema di oggi. Abbiamo proprio chiamato degli esperti per scegliere il tema con cui, insomma, riempire la trasmissione, puntata speciale. Insomma, questi 5 minuti in più non sarebbero solo pigrizia. A volte restare sotto le coperte diventa il modo più immediato per proteggersi dal peso della giornata. In psicologia si chiama clinomania. Clinomania, mazza. Quindi di fatto la giornata sembra già troppo pesante ancora prima di cominciare, un disastro. Fuori ci sono impegni, lavoro, doveri, messaggi, notifiche, persone con cui parlare, decisioni da prendere. Invece sotto le coperte tutto resta fermo. E quindi il letto diventa un rifugio, dice questa psicologa. E si parla proprio di clinomania, cioè quando non è che hai proprio difficoltà ad alzarti, o meglio, non perché hai sonno e vuoi stare ancora a letto, ma perché proprio non c'hai voglia di tutti quegli sbattoni che ho elencato prima. Quindi non è solo il desiderio di dormire ancora, ma una spinta a restare sdraiati per evitare

0: La giostra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Oggi il cielo ritrova una sua armonia. Correnti più stabili riportano ordine e la giornata scorre serena, senza scosse. Qualche nube alta attraversa le cime come un pensiero leggero, senza disturbare. Le temperature salgono appena, un anticipo d'estate che si sente più che si vede, come una promessa che arriva piano.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.
3: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.

Beh, se servivano altre prove che le ricerche scientifiche che trovate sui giornali sono di solito delle sonore, stavo per dire stronzate, ma non si può dire, vabbè, sono discutibili, questa lo prova definitivamente. Allora, siamo più felici il lunedì, sembra assurdo, ma lo dice, quando io leggo lo dice la scienza, ho già la certezza che sto leggendo una sequela di proprio stupidaggini, ma vabbè, comunque hanno fatto uno studio e scusami, però io sono sicuro che ora trovo un altro studio che dice l'opposto, vedrai che sono sicuro, addirittura 1 milione di persone, un'analisi fatta su 1 milione di persone e hanno visto intanto che il benessere emotivo varia in base al giorno e alla stagione, grazie, questo lo potevamo ipotizzare, però a quanto pare all'inizio della settimana, lunedì mattina in cui è pieno di meme, battute, in cui diciamo che ci sentiamo tutti malissimo, siamo sotto un treno, il lunedì e il venerdì sono i 2 giorni dove è stato visto un picco massimo della felicità, vabbè, questo comunque siamo più attivi, più lucidi, più pronti ad affrontare la giornata e quindi questo è un po' quello che viene fuori da ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Davvero, non riesco neanche ad andare avanti, guarda, mi prendo un break musicale perché non ce la faccio, guarda. Poi leggiamo il resto, dai, tra poco.

0: puntuale come ogni ora c'è il Music Box, quindi facciamo un tuffo all'indietro per riascoltare un grande classico della musica o della radiofonia. Prego.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in titolo.

Ed era il Music Box. Vi ricordo che tra un po' ci sarà anche il disco libero, ma in ogni caso tutti i vostri suggerimenti musicali che ci potete inviare su WhatsApp o via SMS al 349-722-5831 noi li teniamo buoni e ce li giochiamo all'interno di uno di questi due spazi, o magari in tutti e due, chissà.

Va bene, allora proseguiamo, rimettiamo il camice dello scienziato, per favore. Esatto, abbiamo visto che c'è stato questo studio che ci ha dimostrato che la mattina, ma soprattutto il lunedì e il venerdì, siamo più tendiamo a sentirci più felici. La spiegazione potrebbe essere legata al ritmo circadiano, cioè il nostro orologio biologico, perché abbiamo livelli di cortisolo più alti e questo può contribuire a farci sentire più attivi, più lucidi. Ma il cortisolo non è l'ormone dello stress, scusami, mi hanno sempre detto che è tipo la peste il cortisolo, dobbiamo eliminarlo in tutti i modi. Com'è possibile che adesso viene fuori che con i suoi picchi siamo più felici? Mi sembra un po' un controsenso, cari scienziatoni, neanche citati in questo articolo che ho sott'occhio, vabbè, che non esisteranno nemmeno. Il momento meno favorevole invece sarebbe la sera, in particolare verso mezzanotte. Col passare delle ore aumenta la stanchezza, la spossatezza e quindi è un momento critico per la nostra percezione di felicità e di leggerezza. Anche la domenica sembra un giorno delicato perché è il giorno dell'ansia, secondo lo studio. Si manifesta questo stato d'animo con maggiore frequenza anche perché la mente inizia già a pensare agli impegni della settimana dopo. Mentre l'estate si conferma la stagione in cui siamo generalmente meno ansiosi e meno stressati, a differenza dell'inverno dove la poca luce solare ovviamente interferisce con la produzione di serotonina e melatonina e influenza quindi sonno, energia e umore in negativo.

0: La giostra.
1: Taci, miserabile!
0: La giostra.
2: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto. Si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al Via Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con tre espulsioni. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Nella seconda gara, allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto si gioca Canada-Bosnia. In casa Juventus è tutto pronto per un nuovo ribaltone dirigenziale. La giornata di ieri c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damian Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato. Dopo l'addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modestot, direttore tecnico dei bianconeri, mentre è confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Rayer Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico, con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non lo ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum, con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 alla Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena, nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energia preziose dalla panchina. La Prorecco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiakos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi ai rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
5: Ma sì, ma risentiamo questo pezzo che alla fine è un'eccellenza italiana. Plant Funk 2001, Who Said, disco libero.

Dai, che anche questa puntata speciale è andata, eh? Ci risentiamo domani per il best, diciamo così, per il meglio dalle 10 alle 12 e poi torniamo con la diretta classica da lunedì dalle 9 in poi, sempre ancora da Lidia al Carpegio. Ciao, ciao, ciao. La Joss.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo, atteso ora l'ok dalla guida suprema di Teheran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, aggiunge Trump. Secondo Teheran, però, ancora non c'è una conclusione definitiva sull'accordo con gli USA. Per Axios, la firma dell'accordo sarà a Ginevra.
1: Gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. A riferirlo è il New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano sarebbe stato comunicato agli alleati all'inizio di giugno attraverso un documento. Il Pentagono, aggiunge il New York Times, ha rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa.
2: Il GIP di Napoli Mariano Sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e la sua vice che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo, accolte quindi le richieste della procura che ha coordinato le indagini del NAS.
1: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
2: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
1: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nell'ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane. Alle 21 in campo Canada Bosnia Erzegovina, a Los Angeles si parte a 1 di notte italiana e alle 3 in programma USA Paraguay.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi! Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59€ e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59€.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

0: capita a tutti. Un sorso d'acqua, un attimo di distrazione e partiamo a tossire come se avessimo bevuto un oceano. I medici spiegano che basta un micro ritardo dell'epiglottide, il nostro vigile urbano della gola, perché una goccia imbocchi la strada sbagliata. Le vie aeree reagiscono con una tosse potentissima per proteggerci. Imbarazzante, sì, ma è solo il nostro sistema di sicurezza che scatta più veloce di noi. Prosegue la corsa azzurra nel torneo di tennis del Roland Garros Flavio Cobolli, che raggiunge i quarti di finale dopo una vittoria convincente contro lo statunitense Svaida. Scesi in campo anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori puntano alla semifinale e l'Italia continua a brillare sulla terra rossa di Parigi. Due incontri aperti alla cittadinanza per parlare di accessibilità e inclusione sono in programma nell'ambito del progetto Partecipo. Accedo e comunico. L'obiettivo è migliorare la comunicazione per le persone sorde e ipoacusiche, raccogliendo proposte e bisogni. Il primo appuntamento è il 12 giugno a Verres, alla Maison de la Tour. Il secondo il 26 giugno ad Aosta, nella sede del CSV. Iniziative aperte a tutte e tutti.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Super Trailers.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Non ci sarò io, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
2: Un incendio è divampato presso lo stabilimento chimico Versalis di Mantova in via Brennero. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno provocato una colonna di fumo visibile a distanza. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre.
3: Un ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per una ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico a Foggia, mentre con altri amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
2: Ennesimo colpo di scena nella vicenda di Nessy Guerra, la ragazza sanremese di 26 anni, denunciata dal marito egiziano Tamer Ramuda per adulterio e condannata in primo e secondo grado, che tenta ormai da 3 anni di ritornare in Italia in condizioni di sicurezza insieme alla sua bimba. Ramuda, che era stato arrestato per la tentata aggressione e le minacce rivolte al console d'Italia Hurghada, potrebbe uscire pagando una cauzione di 5.000 sterline egiziane, più o meno 83 euro.
3: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
2: Il calcio, la Juventus e Damian Comollisi sono ufficialmente separati. Il club ha dato notizia tramite i propri canali societari. L'ex AD lascia la società dopo un anno soltanto. Con un comunicato ufficiale, la società ratifica anche l'ufficiale arrivo di Giovanni Carnevali all'apice del club bianconero. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi, ha detto Carnevali.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Sono tanti i trattamenti anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali. Spenderete poco ed eviterete così di eccedere con creme e gel costosi che svuotano il portafoglio. Scordiamoci però effetti miracolosi anche dai rimedi anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali, soprattutto se i trattamenti non sono accompagnati da una sana alimentazione e attività fisica. Intendiamoli quindi come un elemento in più per migliorare la nostra pelle a buccia d'arancia. Partiamo da uno scrub al sale per eliminare le cellule morte. Basta aggiungere alla quantità di sale che riteniamo sufficiente un po' di olio di oliva e qualche goccia di olio essenziale di nostro gradimento per profumare l'impasto. Passiamo questa miscela sulla pelle asciutta, quindi eliminiamo il tutto con una doccia corroborante. Per un sentore agrumato possiamo aggiungere alla nostra base un cucchiaino di scorza di agrumi. Per uno scrub più sofisticato aggiungiamo invece al sale e all'olio d'oliva 3 gocce di olio essenziale di pompelmo, 3 di olio essenziale di cipresso e 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. Subito dopo il trattamento evitate l'esposizione al sole. Per il dopo doccia sono ideali degli oli neutri con aggiunta di oli essenziali. Per avere un'ottima crema drenante e tonificante possiamo mischiare 100 ml di olio di vinacciolo, 2 gocce di olio essenziale di limone, 2 gocce di olio essenziale di arancio amaro, 2 di olio essenziale di ginepro e 2 di olio essenziale di cipresso. L'olio di vinaccioli ha un forte potere rassodante e anti-age e l'olio essenziale di cipresso è depurativo e drenante. Mescolate in una ciotola gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea che spalmerete generosamente sulle cosce e negli altri punti critici. Per fare invece un olio contro le smagliature alla rosa moscheta e alle germe di grano vi occorrono 100 ml di olio di germe di grano, 2 gocce di olio di rosa moscheta, 2 di olio essenziale di lavanda. Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso e denso che va applicato ogni giorno sulla pelle pulita con massaggi dal basso verso l'alto. Il risultato finale sarà una pelle più tonica, compatta e luminosa. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Platone. Non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché difendendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Alex, dove sei?
1: In falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
0: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro.
2: Cidac.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus è pronta a ripartire da Giovanni Carnevali. Damian Comolli non sarà più l'amministratore delegato e John Elkann ha deciso di puntare sull'ormai ex Sassuolo. I bianconeri sono in attesa di condividere nella giornata di lunedì prossimo tutte le trattative avviate dal direttore sportivo Ottolini e condivise da Spalletti, che riguardano il Dibu Martinez, Sorloff, Lukumi e Colomani, per capire se continuare ad accelerare o meno su questi obiettivi. Nel mentre Ottolini non ha ricevuto indicazioni diverse, sta continuando a lavorare in condivisione con Spalletti. Probabile però che da lunedì Carnevali sarà già operativo. Mondiali: dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19:30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. Formula 1: 5 giorni dopo la bandiera a scacchi, il Gran Premio di Monaco non è ancora finito e potrebbe regalare un ulteriore colpo di scena. La FIA ha infatti ritenuto ammissibile la richiesta di revisione dell'Alpine sulla doppia penalità di 5 secondi che ha stromesso Pierre Gasly dal podio, facendolo retrocedere dal terzo al settimo posto nella classifica finale. La scuderia francese ha centrato dunque il primo obiettivo, ottenendo una seconda udienza in cui verrà rivalutato l'episodio della doppia infrazione in pit lane. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il capovolo esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, e mettono in cascina 3 punti importanti e fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte, è una persona di circa 60 anni.
1: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis, nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate, al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
2: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
1: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Cramontana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. È quanto emerge dalle autopsie. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
2: Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato dell'imminente arrivo di El Niño, ora c'è la conferma. Il fenomeno climatico, descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo, è ufficialmente iniziato. Le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia.
1: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane, alle 21 in campo Canada-Bosnia-Herzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 è in programma USA-Paraguay.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Music Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Ricordiamo il 1° giugno, che è stato ed è la giornata dedicata al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, nato nel 1866. Un reparto che da sempre serve il paese non per combattere, ma per assistere e proteggere. Dall'ospedale 68 in Corea negli anni 50 fino all'attuale missione in Bosnia-Erzegovina, il criterio minimi di valutazione resta un punto fermo nelle emergenze nazionali e nelle operazioni internazionali. Un impegno che merita memoria e riconoscenza. La piccola Beatrice, 2 anni, era stata trovata senza vita lo scorso febbraio a Bordighera. La madre era stata arrestata subito dopo il ritrovamento, mentre il compagno è stato fermato in seguito. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati, con prove raccolte dagli inquirenti tra foto, video e testimonianze delle sorelline. Un quadro di violenze ripetute che riporta al centro un messaggio fondamentale: denunciare, segnalare, non ignorare mai ciò che si vede o si sospetta. A volte è l'unico modo per salvare un bambino. Si è conclusa a fine maggio una delle principali fasi di sperimentazione dei sistemi robotici e autonomi dell'esercito, condotta dal Comando Valutazione e Innovazione al poligono di Monte Romano. Per 4 settimane sono stati testati i Robotics and Autonomous Systems impiegati nella logistica distribuita in scenari di combattimento, con esercitazioni ad alto realismo. La campagna ha coinvolto reparti alpini, paracadutisti e unità logistiche, con l'obiettivo di ridurre i rischi per il personale e accelerare la maturazione tecnologica dei prototipi.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.

0: In realtà riguarda proprio le auto. Oggi alcune auto usano l'intelligenza artificiale per prevedere possibili incidenti.
1: Aspetta, prevedere o evitare?
0: Entrambe le cose.
1: Spiegati meglio.
0: Una volta i sistemi di sicurezza reagivano quando il problema era già davanti a
1: te. Tipo la frenata automatica.
0: Esatto. Oggi invece l'AI prova ad anticipare quello che potrebbe succedere tra pochi secondi.
1: Quindi fa una specie di previsione?
0: Sì, ed è proprio così.
1: E come fa a sapere cosa sta per succedere?
0: Perché osserva continuamente quello che accade intorno all'auto.
1: Telecamere, radar, sensori.
0: Esatto, e anche il comportamento degli altri veicoli.
1: Quindi se una macchina inizia a spostarsi in modo strano,
0: l'AI può capire che potrebbe cambiare corsia all'improvviso, ad esempio.
1: Oppure che il guidatore è distratto. E tutto questo in tempo reale?
0: Migliaia di volte al minuto.
1: Ok, potrebbe mettere un po' d'ansia.
0: E perché?
1: Perché significa che la macchina è molto più attenta di me.
0: Sì, vabbè, non era così difficile.
1: Grazie per il supporto.
0: Sempre al tuo fianco.
1: Molto lontano dal mio paraurti, però.
0: La cosa interessante è che l'AI non guarda solo le auto.
1: Anche pedoni?
0: Pedoni, biciclette, monopattini, animali.
1: Ok, in pratica tutto quello che può trasformare una giornata tranquilla in una telefonata all'assicurazione.
0: Esattamente, proprio così.
1: E cosa fa esattamente quando vede un rischio?
0: Beh, dipende molto dalla situazione. Può avvisarti con segnali sonori oppure correggere leggermente la traiettoria.
1: Senza chiedere il permesso?
0: Beh, se serve evitare un incidente, sì.
1: Ammetto che in certi casi possa essere meglio così.
0: In altri può persino frenare automaticamente.
1: Quindi, mentre io sto ancora capendo cosa succede,
0: lei ha già iniziato a risolvere il problema. Sai qual è la parte più impressionante?
1: Sentiamo.
0: Che questi sistemi imparano da milioni di chilometri percorsi.
1: Non solo dalla mia macchina.
0: No, dai dati raccolti da migliaia di situazioni diverse.
1: Quindi, ogni auto diventa un po' più intelligente grazie all'esperienza di tutte le altre. Una specie di lavoro di squadra automobilistico.
0: Molto più collaborativo di certi automobilisti. Ovviamente non significa che possiamo smettere di guidare, eh? E come non sostituisce il guidatore, non sostituisce nemmeno il buon senso. Anche perché se continui a guidare al telefono, nessun algoritmo può fare miracoli. Però c'è da ammettere una cosa. Sapere che c'è un sistema che controlla continuamente la strada è rassicurante. Soprattutto quando basta una distrazione di pochi secondi per finire veramente nei guai. Ma per questa settimana era tutto. Fateci sapere sui social cosa ne pensate. Noi

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters che il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e che l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA Vance e dal presidente del Parlamento iracheno Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
2: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Sulcio di Lesa in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. I tre feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
3: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate. Al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
2: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito del procedimento legato alle commesse in ANAS, in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
3: Oggi, 12 giugno, si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti, temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma.
2: Il calcio ora è ufficiale e Damianco Mollì non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, 15 e 6 minuti, venerdì 12 giugno 2026, si parte con una nuova puntata di Break On, staremo insieme con

fare con degli errori. Ci sta. 349 722 5831, raccontatemi se avete visto Messico Sudafrica. Nel frattempo vogliamo a L'Avana con Camila Cabello insieme a Young Tung.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

con venerdì 12 giugno 2026. A proposito di questa data, sì, data comunque post inizio dei mondiali, ma dobbiamo andare nel futuro, praticamente esattamente a un anno fa, era il 2025. Il 12 giugno 2027 Annalisa ha annunciato il suo debutto assoluto allo stadio San Siro di Milano. Non si tratta

voce, quella di Zoe con C'est la vie. 15:36 minuti, abbiamo appena terminato di parlare del grande successo di Annalisa. La potete vedere dal vivo il 12 giugno 2027, quindi esattamente tra un anno, ma ieri c'è stato

0: insieme a Ancarisa, Giorgia, Ercomi, ospiti davvero speciali.
1: Per noi una vita come tante.

George Arcomi, tra l'altro poi è il primo artista a comparire sul nuovo balconcino dello stadio, il San Siro Skywalk, diventando così il primo cantante a utilizzare questo spazio nell'ambito di un concerto allo stadio, e da lì ha interpretato

0: prima volta a San Siro. Complimenti, magari voi c'eravate. Raccontatemi la vostra esperienza al 349-7225-831. Solo la verità, come ci canta Vasco Rossi.
1: Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno

sfide più temute da molti, moltissimi studenti, ovvero l'esame di maturità. E se andate a visionare, a fare un check sul suo profilo, notate che sta ripassando delle nozioni di diritto. Sta frequentando ormai all'ultimo anno, ha già concluso il liceo delle scienze umane, adesso manca l'ultimo step, ovvero l'esame di maturità. Ma in dolce compagnia non è da solo, perché sulla sua spalla appare una pappa.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife, poi il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi.
1: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione, l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
2: La cronaca: una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la bambina era seduta all'interno del mezzo, che era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus.
1: Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato ieri in tarda serata in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumo Nevano, nell'Interland partenopeo, è stata investita dal giovane che in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano e ha travolto violentemente il pedone. Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
2: Ora i dati UNICEF, secondo cui 138 milioni di bambini sono implicati da protagonisti in pratiche legate al lavoro e di conseguenza allo sfruttamento. 54 milioni di questi sono impegnati attivamente in lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza. Lo dice il presidente Anmil nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo: coinvolgimento da consumatori e consapevolezza della pratica in Italia. Nel mirino fast fashion e costi troppo bassi perché i lavoratori sono sfruttati.
1: Chiusura allo sport. Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato molto ironico in merito al mondiale che è appena cominciato senza la nazionale italiana. Infatti, in un'intervista ha affermato che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Le sue parole: prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali. Forse l'Italia, ha aggiunto, si qualifica con 64. Chissà, magari se ne mettiamo 208.
2: Ed è tutto, a più tardi.

con Jovanotti e dalle vostre parti gira buon vento. 349 7225 831, questo significa se c'è il clima perfetto. Oggi Milano si sta bene, ormai sono due giorni ventilati, c'è il sole, si sta veramente bene. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone, vi invito a farlo proprio in questo istante. In real time c'è l'imbarazzo della scelta, perché adesso c'è lui, Francesco Renga, con Nuova Luce. Io ve la porto.

Scorenga con Nuova Luce. Sì, forse ha ragione, è tutto troppo veloce, soprattutto quando si parla di risposte che ci danno diversi chatbot. Ormai ragionano con

0: a questa domanda: quanto ne sa realmente l'intelligenza artificiale e soprattutto ci dobbiamo fidare?
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Che giornata spettacolare in montagna oggi! Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
4: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
3: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

Però, come dice il detto, fidarsi bene, non fidarsi meglio. Quindi dobbiamo un attimo diffidare dalle risposte che ci dà l'intelligenza artificiale, in particolare su tematiche legate alla cultura, alla letteratura. Perché se in questo momento dovessimo aprire ChatGPT e chiedere fammi una riflessione profonda sulla filosofia,

scorrevole, la sostanza alla fine finta, perché si è inventato di sana pianta varie informazioni. È stata fatta questa ricerca da Libreriamo, la community digitale

aprite il vostro libro e lì trovate tutte le informazioni, perché è stata fatta questa ricerca da Libreriamo, la community digitale dedicata alla cultura e all'informazione, e come ha riportato analizzando 1500 conversazioni reali avuti con i vari software di alta intelligenza artificiale, non è poi così alta, non è poi così sviluppata, perché è emerso questo dato sorprendente, questo dato davvero agghiacciante: solo il 38% delle risposte sui temi culturali è corretto e verificabile. Quindi l'intelligenza artificiale

tutto un altro giorno si vedrà. Ecco, in realtà non è una frase detta da Nietzsche, citazioni d'autore, solo il 15% di risposte corrette, poesia e letteratura, le risposte esatte oscillano tra il 30% e il 35%, soprattutto per quanto riguarda le date di nascita.

0: Music Box.
1: Alex, dove sei?
2: In falesia, ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco, sogno a occhi aperti qualcosa di fresco.
1: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
0: CIDAC. Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

giornalisti, quando stavano ancora tutti insieme, ci hanno portato per 3 minuti a New York. Ora ritorniamo in Italia, sono le 16:40 di venerdì.

canzoni, ha suonato, ha cantato e all'età di 36 anni Taylor Swift, pensate, fa il suo ingresso ufficiale nella Songwriters Hall of Fame, l'istituzione d'oltreoceano nata nel 1969 per celebrare le penne più brillanti della musica contemporanea. La donna più giovane della storia a ricevere questo riconoscimento, pensata, superato anche Stevie Wonder.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it. Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A 2 accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il calcio. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208, ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconeri e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Il futuro di Mattia Sulé a Roma è un bivio e la sensazione è che l'addio possa consumarsi a strettissimo giro. Lo spazio sulla tre quarti della Roma per l'argentino rischia di ridursi drasticamente, complice anche l'ingombrante presenza di Paolo Dybala vicino al rinnovo e il pressing su Mason Greenwood. Gasperini sarebbe sceso in campo in prima persona con una videochiamata esplorativa al giocatore inglese e al padre agente, incassando il suo gradimento, attratto dal ritorno in Champions League e dall'ambiente. A Guadalajara in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca, è finita 2-1 nella partita valida per il gruppo A dei mondiali. Tutti gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67esimo pareggia Imbeom Wang, 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Yeon Gyu-ho porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. In chiusura i motori al britannico della Mercedes Russell, il miglior tempo della prima sessione di prove libere per il 7° round del mondiale di Formula 1. Leclerc terzo su Ferrari, ai box il leader del campionato Antonelli per far posto a Vesti, ma non è stato l'unico rookie oggi nell'FP1, debutto del nostro Fornaroli su McLaren, quinto e migliore degli esordienti. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

direttamente dall'anno d'oro per Instagram, ovvero il 2016. Lui è Zucchero con Partigiano Reggiano. Sono le 16:51 minuti di questo venerdì 12 giugno.

tutte questo giro di parole, ma con Wizz Air da oggi non dovrete più farlo, perché la compagnia aerea ha stretto un accordo, un contratto con il wifi di Starlink di Elon Musk. Quindi è la prima ultra low cost europea che permetterà di chiamare a 9.000 metri di quota. Sì, 9.000 metri. E quindi ad offrire una connessione online

E quanto ci piace Mike Smith, in particolare Nice to Meet You, e piacere di conoscerti se ti sei appena connesso qui su Top Italia Radio, stai ascoltando Break On e magari in questo momento ti sei appena connesso e stai prendendo un aereo, stai viaggiando con Wizz Air, questa compagnia aerea che da oggi

nuovi aerei della compagnia Wizz Air, indipendentemente dalla rotta e dalla destinazione finale. Non sono stati resi ancora i termini, non sono stati ancora pubblicati quelli che sono gli accordi finanziari tra la rete Starlink di SpaceX e Wizz Air. Ovviamente non è solo la compagnia ad aver stretto accordi per avere internet sui voli alla velocità della luce.

0: Beautiful Life, la vita è bellissima soprattutto se state prendendo un Boeing 70807 destinazione Anon. Invece io la mia destinazione la conosco, si sta per concludere la seconda ora di Break On con Holly, Balorda, Nostalgia.
1: Non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sono le 17:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Ferma la replica del ministro degli esteri Tajani, noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Ieri intanto il presidente americano ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto, aggiunto poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
3: Rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nell'inchiesta sulle commesse in ANAS. L'accusa è di corruzione. Il giudice ha inoltre dato via libera al patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi, assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
4: È di un morto e 3 feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Solcio di Lese, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. I 3 feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
3: È morto a 88 anni David Hockney, nato in Inghilterra ma attivo per la maggior parte della sua vita artistica a Los Angeles. Inconfondibili i suoi paesaggi assolati, strade di periferia, piscine in cui le forme si riflettono e deformano. Tornato nel Regno Unito in età avanzata, trovò nuova ispirazione nei boschi del suo Yorkshire, come nei campi della Normandia. Il suo record d'asta nel 2018, 90 milioni di dollari per ritratto di artista, piscina con 2 figure, del 1972.
4: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale dello 0,3% sul quarto trimestre 2025, a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati, aumenta quello degli inattivi di età compresa fra 15 e 64 anni. Al netto degli effetti stagionali, il tasso di occupazione sale del 62,7%, quello di disoccupazione cala al 5,3%, il tasso di inattività sale al 33,7%.
3: Il calcio ora è ufficiale, Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali, il nuovo AD sarà anche direttore generale, lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
4: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

vista, magari prima o poi scomparirà anche dal nostro smartphone come funzione. Radio Video Network invece non scompare mai, dovete correre subito ad attivarla. Ora Jelly Roll, a proposito di corsa, run it.

0: con Ranit e a breve parleremo di questo sondaggio che è diventato ormai online e risponderemo a questa domanda: quali sono gli uomini più belli del mondo? In vetta a questa classifica c'è un paese. Prima però c'è Irama, reduce dal suo concerto a San Siro con Nera.
1: Ti osservo.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

fascino dipendesse da una questione di geografia. A volte sì, pensate che è stato fatto un vero e proprio dibattito, un dissing come si suol dire sui social media, ed è nato questo sondaggio online che poi è stato pubblicato. Non voglio dirvi subito che si trova al primo posto, altrimenti è troppo bello, è troppo scontato, anche perché l'Italia si posiziona bene. Ecco, io ho già spoilerato qualcosa. Partiamo in 20ª posizione, troviamo i giapponesi, 19ª Portogallo, 18ª Germania, 17ª Norvegia, 16ª Kenya, 15ª Nigeria, 14ª Danimarca, 13ª Canada, 12ª Regno Unito, 11ª Pakistan, 10ª Francia, 9ª Corea del Sud, 8ª Stati Uniti, 7ª India.

5 degli uomini più affascinanti, più influenti del mondo, anche perché poi se al giorno d'oggi non sei influenti non siamo nessuno. Vi ho un attimo letto, elencato quella che è la top 20, quindi siamo partiti, solitamente facciamo la top 10, invece la top 20, entriamo nel vivo della top 5. Per chi si fosse perso la notizia, non ho ancora detto gli italiani. Quinto posto Libano, quarto posto Brasile e ora medaglia di bronzo va proprio all'Italia, agli italiani. Seconda posizione per la Svezia e, ladies and gentlemen, in classifica e al vertice di questa classifica troviamo l'uomo spagnolo. Quindi uomini spagnoli sono più affascinanti. Dopo un dibattito, dopo anche delle riste, sono nate a distanza. La patria degli uomini più affascinanti del pianeta è la Spagna. Let's go.

0: viaggio, la nazione degli uomini più affascinanti del pianeta è la Spagna, seguita poi dalla Svezia e al terzo posto dall'Italia. Non mi aspettavo questo riconoscimento, questa medaglia di bronzo all'Italia. Che dite? Lanciamo il music box, che è meglio. Music box.
1: Che giornata spettacolare in montagna oggi! Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
2: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro. E la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
1: Andiamo! Guido io verso la CIDAC! CIDAC!
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

intitola proprio così, Cheap Thrills, con la partecipazione di Sean Paul, la voce è quella di Sia. 17:37 minuti, venerdì 12 giugno 2026, dopo aver scoperto che la Spagna è la patria in cui vivono gli uomini più affascinanti del mondo, parliamo

nelle ultime ore ha svelato quali sono i segreti della loro longevità come band, perché continua a vivere, per fortuna continua a vivere. Comunque ci sono dei piccoli accorgimenti, dà anche dei consigli alle nuove band: ci vogliamo bene, ci piace lavorare insieme, ci affidiamo l'uno all'altro anche per i progetti musicali, dividiamo tutti i guadagni, non importa se scrivi qualcosa o meno, ricevi una quota uguale dei diritti d'autore.

capiterà, sarà sicuramente capitato negli ultimi anni magari di avere qualche battibecco con un compagno, ma poi si risolve tutto, anche perché poi se c'è un legame, se c'è una stima, tutto poi passa. Loro sono contenti e tra l'altro potremmo vedere i Duran Duran proprio nel nostro paese. Se prendete carta e penna, così vi elenco queste tre tappe: martedì 7 luglio presso l'Arena di Verona, giovedì 9 luglio alla Reggia di Caserta e per finire sempre nello stesso mese, a distanza di pochi giorni, sabato 11 luglio a Udine. Quindi fanno Verona, Caserta, Udine. Magari avete già preso i biglietti. 349 7225 83 1 ora Rebellion.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

minuti, sicuramente i fan in questo momento hanno nella testa due nomi: Angelina Manco e Marco Mengoni sono tornati con un nuovo brano insieme, disponibile su tutti i digital store, disponibile ovunque, ormai è nostro. Il titolo del brano è

esseri umani riescono a essere perfetti e imperfetti allo stesso tempo, sicuri e insicuri, racconta l'esigenza comune di accettare la propria essenza, la propria autenticità, della voglia di sbagliare senza colpevolizzarsi, abbandonando la ricerca della perfezione. Quindi una canzone molto molto riflessiva. Ora Madame.

tre ore di break on e anche al termine di questa settimana. Io vi ringrazio di cuore per essere stati in mia compagnia e come sempre ci sentiamo lunedì, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18 ce la posso fare, stessa voce, io sono Chiara e vi auguro di trascorrere sia una fantastica serata, a questo punto anche uno scoppiettante brillante weekend, all'insegna del relax per chi può e all'insegna di tanto divertimento. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a lunedì, buon relax!

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica smentisce l'illusione americana, mentre i media persiani rivendicano che il testo proposto è quello dell'Iran.
1: Ora in Italia Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti qualificate. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà l'istanza.
2: Una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti e ha sempre negato tensioni e problemi nella famiglia Di Vita, salvo poi essere smentita da riscontri oggettivi fatti dagli investigatori. Lei stessa infatti sarebbe stata a conoscenza dei problemi in famiglia e avrebbe invece continuato a negare di fronte alle domande dei poliziotti, tanto da far scattare la denuncia per aver ostacolato le indagini.
1: Sono stati trovati senza vita i corpi di un 19enne di nazionalità marocchina e di un 25enne brasiliano. I due erano dispersi da mercoledì pomeriggio dopo che si erano tuffati alle Calandre di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Le ricerche sono scattate subito e sono proseguite fino ad oggi. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, supportati dall'elicottero Drago 157 e la Finanza con mezzi aerei e marini. Entrambi i corpi si trovavano nello specchio acqueo interno del porto di Ventimiglia.
2: Voltiamo pagina. Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato ad entrare nel linguaggio comune. Alle 9.30 in punto ora di New York, le 15.30 in Italia, al suono della celebre campanella, i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX esordisce in borsa forte di una valutazione record che sfiora i 1.800 miliardi di dollari e con una portata che a partire da oggi e per i prossimi anni potrebbe essere in grado di muovere l'indice tecnologico Nasdaq come solo le big tech fanno.
1: Il calcio: Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Parte adesso un nuovo viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta. Iniziamo il nostro venerdì 12 di giugno con un vero e proprio viaggio in Polonia, in questo caso, per andare da Cracovia a Hell. A quanto pare è ripartito un servizio pullman. Ne parleremo del fatto che sia stato bloccato per tutta una questione satanica, insomma una roba un po' particolare. Poi ci sarà il nostro genio di oggi che ha avuto a che fare con uno squalo e poi andremo a Rovigo per trovare quella ragazza che ha utilizzato i social per fare soldi, ma poi questi soldi, insomma una roba un po' strana. Ne parleremo tra qualche istante. Benvenuti a One Hour.
1: 3, 2, 1.

0: Il nostro viaggio del venerdì parte dalla Polonia, è tornato infatti in servizio un pullman un po' controverso. Era una linea praticamente che era stata modificata, il numero di questa linea del pullman era stato modificato da 666 a 669 perché era stato accusato di satanismo. Questa linea 666, molti sanno che il 666 è il numero associato, diciamo, al diavolo, insomma tutta una roba. Comunque questa linea 666 per la località balneare Hell o Hell, diciamola un po' come vogliamo, però Hell ricorda molto Highway to Hell, cioè in pratica l'album, il brano degli AC/DC, e pare che sia stata appunto soprannominata Highway to Hell, ma con una L soltanto, perché il titolo del brano dell'album ha due L, e ci sono dei gruppi religiosi che si sono proprio opposti a questa linea 666 verso Hell, verso praticamente il diavolo, ok? Verso l'inferno, e in questo caso invece è stata riaperta questa linea 666 e verrà utilizzata proprio per andare al mare, infatti collega Cracovia a Hell, questa località sul mare della Polonia. E io ho capito perché praticamente il viaggio verso l'inferno, perché è 13 ore di viaggio, cioè è proprio per questo, cioè non è solo la località, la città Hell che fa riferimento al diavolo, alle cose sataniche, cioè, no, è proprio il viaggio, cioè 13 ore di pullman per arrivare al mare, cioè questo è il viaggio verso l'inferno, sicuro.
1: One hour. One hour.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
3: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
2: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
3: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
4: Alex, dove sei?
5: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno occhi aperti qualcosa di fresco!
4: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
6: Cidac, Cidac!
7: One hour.
8: One hour.
7: Quell'ora che ti basta.

Come sta andando il vostro venerdì? Il weekend è praticamente alle porte, One Hour, quell'ora che ti basta ovviamente c'è sempre, quindi rimanete sempre con noi, anche domani avremo mille milioni di notizie da ritrovare, si parlerà in questo caso anche di un maratoneta che è stato risarcito, ma ne parleremo ovviamente domani. Qui siamo nel corso invece del nostro appuntamento, abbiamo già fatto un viaggio, siamo andati in Polonia per raggiungere il mare verso Hell con la linea del Pullman 666 Highway to Hell, quindi il viaggio verso l'inferno, 13 ore di Pullman. One hour.

Tra poco scopriremo il perché il nostro genio di oggi non andrà più a fare il bagno in Sardegna. Lì c'è proprio da prendersi un po', cioè si è preso un po' di fifa, un po' di paura. Tra poco scopriremo che cosa gli è successo.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Capita a tutti. Un sorso d'acqua, un attimo di distrazione e partiamo a tossire come se avessimo bevuto un oceano. I medici spiegano che basta un micro ritardo dell'epiglottide, il nostro vigile urbano della gola, perché una goccia imbocchi la strada sbagliata. Le vie aeree reagiscono con una tosse potentissima per proteggerci. Imbarazzante, sì, ma è solo il nostro sistema di sicurezza che scatta più veloce di noi. Prosegue la corsa azzurra nel torneo di tennis del Roland Garros Flavio Cobolli, che raggiunge i quarti di finale dopo una vittoria convincente contro lo statunitense Svaida. Scesi in campo anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori puntano alla semifinale e l'Italia continua a brillare sulla terra rossa di Parigi. 2 incontri aperti alla cittadinanza per parlare di accessibilità e inclusione sono in programma nell'ambito del progetto Partecipo. Accedo e comunico. L'obiettivo è migliorare la comunicazione per le persone sorde e ipoacusiche, raccogliendo proposte e bisogni. Il primo appuntamento è il 12 giugno a Verres, alla Maison de la Tour. Il secondo il 26 giugno ad Aosta, nella sede del CSV. Iniziative aperte a tutte e tutti.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
4: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: La Sardegna è una meta meravigliosa per l'estate, ma anche per l'inverno, perché no, insomma, estate 2026 qualcuno andrà proprio in Sardegna. Occhio però a non fare la fine del nostro genio di oggi. Un turista francese che è andato in vacanza in Sardegna e ha denunciato un attacco di squalo. Uno squalo che ovviamente gli ha fatto paura, cioè nel senso, uno squalo pinna nera, che a quanto pare, in teoria, secondo gli esperti, dovrebbe essere timida, una specie che è di piccole dimensioni. Beh, questo turista si è ritrovato faccia a faccia, muso a muso, diciamo, con questo squalo pinna nera di 1,20 m più o meno, diciamo poco più di un metro, e pare che questo squalo lo abbia assaggiato, soltanto assaggiato, nel senso che gli ha dato 5 morsetti per vedere un po' la consistenza. Non so se sta cambiando, la specie sta cambiando e quindi adesso decide di mangiarsi pure, di fare uno stuzzichino anche con gli umani, però di certo questo turista si è preso veramente un po' di paura. Lui è il nostro genio di oggi, che è andato a bussare alla porta dello squalo praticamente. Adesso non so esattamente che cosa abbia fatto, però si è ritrovato in acqua facendo il bagno questo squalo che lo ha assaggiato. Sta bene? Non ha avuto ferite, assolutamente nulla, niente di particolare, però farsi mordicchiare un pochetto da uno squalo, insomma, un po' di spavento ce lo prendiamo, no?
1: 3, 2, 1, power!
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: tra poco in questo venerdì qui a One Hour, quell'ora che ti basta, la vicenda di un influencer che è stata denunciata perché pare mettesse da parte del denaro ricevuto su una piattaforma social utilizzato soprattutto per gente un po' più adulta, ma ne parleremo tra qualche istante.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Super Trailers.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.

Non sapevamo se dare l'etichetta di genio a questa ragazza, di cui parleremo tra qualche istante, scopriremo la vicenda di quello che le è successo, oppure se dare invece l'etichetta di genio, poi ha vinto invece lui, quello che è stato beccato da qualche istante fa, ne abbiamo parlato, da uno squalo pinna nera in Sardegna, è stato morsicchiato, mordicchiato 5 volte come se lo stesse assaggiando questo squalo, quindi lui diventa il nostro genio, è diventato il nostro genio di oggi. Ma lei ci stava arrivando quasi. Siamo a Rovigo, lei ha guadagnato, pare, oltre 270.000 euro su uno dei siti o una delle piattaforme che viene spesso utilizzata dalle persone per vendere le proprie foto, i propri video, anche diciamo contenuti per adulti, ma non soltanto, non è soltanto quello, quel sito lì, ok? Abbiamo capito, molti, insomma, ci sono molti siti dedicati a vendere cose online e in questo caso si vende la propria persona, diciamo, e ripetiamolo, ognuno può fare quello che vuole nella vita. Pare però che avesse nascosto al fisco i ricavi da questa piattaforma, no? I ricavi che arrivavano proprio dalla vendita dei propri contenuti. E in quello stesso periodo, cioè quando nascondeva i ricavi, pare che percepisse anche l'indennità di disoccupazione, quindi la NASPI per intenderci, e pare che abbia preso circa 16.000 euro di sostegno pubblico. È stata denunciata ovviamente e lei quasi diventa la nostra genia di oggi, perché ovviamente è stata beccata e ci fa dire che queste cose tutte digitali ormai, cioè è tutto controllabile, è tutto controllato, non si può più andare a nascondere soldi che arrivano digitalmente, cioè non si può fare, che comunque è una roba brutta lo stesso, cioè le tasse sta da pagare.

0: codo.
1: L'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta, è arrivato alla fine. Siamo arrivati dunque al momento di salutarci. Grazie per essere rimasti con noi. Il venerdì ovviamente continua sulla nostra radio, ma domani ricominciamo con nuove notizie. Si parlerà di mangiare sano, insomma, rimanete con noi anche domani, solita ora con One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti.
2: 3, 2, 1.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
5: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Ghelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini, negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
6: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanese. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure per viste dal piano nazionale arbovirosi.
5: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
6: Dall'estero, il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
5: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Analismo Reset e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva. Proseguono i colloqui tra Roma e Dybala per trovare un accordo per il rinnovo. L'entourage dell'argentino è in attesa di capire nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per continuare assieme, ma la priorità della Hoja è restare a Roma, dando la priorità ai giallorossi. Le parti sono in continuo contatto e la prossima settimana potrebbe essere chiave per un'intesa. Nel frattempo si attendeva l'ufficialità ed è arrivata. Tony D'Amico, il nuovo direttore sportivo della Roma, sarà operativo dal 1 luglio. D'Amico arriverà a Roma dopo 4 stagioni con l'Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro club. Benvenuto a Roma, si legge nel comunicato ufficiale. Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale: il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1 luglio 2026 la conduzione della prima squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. E ora il punto sul mondiale: sarà italiano l'arbitro di Uruguay, Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina la seconda serata nel frattempo di calcio mondiale. Dopo il Messico, oggi tocca alle altre due padrone di casa. Il Canada affronta la Bosnia, che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay, mentre Yamal va a fare la spesa al Walmart e Holland va a vedere le finali NHL. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208. Ha affermato Infantino, chiaramente ironico, ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconero e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Top Italia Radio.
10: Sembra strano anche a me.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. La pace tra Stati Uniti e Iran non è mai stata così vicina, così in un post su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il presidente statunitense Donald Trump ritwitta e annuncia: la firma è possibile già nel weekend o lunedì. Prima il tycoon aveva esultato, abbiamo vinto la guerra, poi le accuse all'Unione Europea, è stata irrilevante. Secondo il premier del Pakistan coinvolto nella mediazione tra i due paesi, è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra. L'Unione Europea accelera sul percorso di adesione di Ucraina e Moldavia. Tutti gli stati membri hanno infatti raggiunto un accordo per avviare la prima fase dei negoziati, che potrebbero portare appunto i due paesi a entrare nell'Unione. L'annuncio è arrivato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il passaggio sarà formalizzato lunedì 15 giugno durante la prima conferenza intergovernativa. La cronaca: Alberto Stasi potrebbe presto uscire dal carcere, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta di Garlasco nel 2007, Stasi potrebbe presto ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Un provvedimento che dovrà arrivare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'udienza sull'esecuzione della pena di Stasi si è svolta questo pomeriggio a Milano, nel più assoluto riserbo, soprattutto mediatico. Il procedimento non è collegato con l'eventuale revisione del processo. Non parlo dei processi, ma questa vicenda è un'anomalia, commenta intanto, intervenuto sul caso, il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il Falcon del re di Spagna Felipe, con a bordo Papa Leone XIV, è decollato dall'aeroporto di Tenerife Nord. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente, senza precedenti storici, che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto a Tenerife. Leone utilizza quindi l'aereo del re per fare rientro a Roma e di qui in Vaticano. Lo sport: dopo lo show si passa al campo. A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dei mondiali, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E dopo il Messico, oggi tocca alle altre due padrone di casa. Dalle 21 in campo il Canada, che affronta la Bosnia, che ha eliminato l'Italia ai playoff, mentre gli Stati Uniti incontrano nella notte il Paraguay. Il Canada nega intanto il visto al canadese Thomas Partey, il difensore del Villarreal salterà il debutto della sua nazionale in programma mercoledì 17 giugno contro il Panama, perché è oggetto di una denuncia per violenza sessuale. E per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra sempre più vicino. Forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios, citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet, poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Gli impegni presi devono essere mantenuti, nessuna scusa. Il monito su X del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La cronaca: Alberto Ostasi verso l'uscita dal carcere, l'affidamento in prova ai servizi sociali è ancora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, perché i giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi in gran segreto, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto, anche in semilibertà, in questi anni e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio definisce tutta la vicenda un'anomalia. Un automobilista è morto e altri 3 sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente avvenuto questa sera sull'autostrada A5 Torino Aosta, a 1 chilometro dallo svincolo di Volpiano in direzione Torino. La vettura con le 4 persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi al lato della carreggiata. Una persona è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Le altre sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Tennis: Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, con il punteggio di 5-7-7-5-7-5 in 2 ore e mezza di gioco. Non è bastata un'ottima prova al tennista lombardo, che alla distanza ha pagato dei piccoli passaggi a vuoto. Grande merito a Fritz, che dopo il primo set perso non ha tremato nei momenti chiave dei parziali successivi. E per ora è tutto, a più tardi.

credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Sempre più vicino l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Nella bozza c'è la fine del blocco navale, specifica Araghchi. E intanto Reuters rivela che gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato di sbloccare miliardi di dollari per l'Iran. Il dado è tratto, sebbene la strada davanti a sé resti ancora decisamente lunga. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore, sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'etera per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. La giornata da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 15 giugno, quando è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Tragedia in montagna, 3 alpinisti sono morti precipitando per 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso sul versante della Valle d'Aosta. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano assieme a quello della Guardia di Finanza per recuperare i corpi. L'incidente sarebbe avvenuto a poca distanza dalla vetta, che si trova a 4061 metri di quota. 2 settimane fa un'altra vittima nella stessa zona. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe presto uscire dal carcere ed essere affidato in prova ai servizi sociali. Il condizionale è d'obbligo perché i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo l'udienza che si è svolta in gran segreto al Palazzo di Giustizia, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. L'istanza era stata presentata dalla difesa un paio di mesi fa e questa volta anche la sostituta PG, Valeria Marino, si è unita alla richiesta dei legali, concedendo il suo parere favorevole, innanzitutto per via della buona condotta del 42enne. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali e di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. E per ora è tutto, a più tardi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: È l'una e tre minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Hey, I just wanna say,